0: Ya sono il mio servizio,
1: avete il regato la situazione di informazione di 14 minuti.
0: Che sono certo.
1: Grazie.

0: Sono risultati alla Frankfurt as well, ma se c'è una differenza,
1: Grazie a tutti.

0: Certamente sarei più forte, giustamente, certamente, ok.
1: Mi sono concentrato, certamente.

0: dalle sacramento, o quelli da calma e di costello. Quando tu, anche se non hai lavorato male, che sono quelli di Cristo e Dio, e che sono da venire, per esempio.
1: Certo, è cambiato, non volevo essere sanico, mi sono sempre sanico.

0: salvato già una cura, c'è un metri con il modo di qualcuno che ha detto a gente per la stessa che ha messo i piedi. C'è il passo a fare il tuo canicastro, la prima è lì.
1: I got a petition to tell this.

0: Nel mio stato in carrozza si segnala un fuoco che è solido.
1: Okay, I'll try to do it.

0: comunque. Ma per la schiena, quando hai altri centri di codi? Ti stai creando i pezzi che attaccano il buco, cerca di muovere.
1: Oh, sei pronto, sei pronto.